0: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Vresk.
1: Benvenuti alla festa del suono.